on my face. Tell me you love me and no one else.

friends, really nothing.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Guarda, cerca, corri.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Weird Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le 7.30, le notizie di Popolare Network.
3: Più della metà delle persone migranti che ieri hanno attraversato la frontiera tra Marocco e Spagna, arrivando nell'exclave di Ceuta, sono tornate in territorio marocchino. Il numero di persone morte nel tentativo di passare il confine è arrivato a 57. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen dopo l'ingresso a Ceuta di più di 60.000 persone in meno di 24 ore. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha dichiarato la Premier Meloni. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha ribadito poi che non è possibile trasferirsi da Ceuta alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Questo punto è stato sottolineato anche da Bruxelles, che ha ricordato che non ci sono flussi verso l'Europa e ha sollecitato Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale.
2: Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto a un nuovo attacco sull'Iran. I raid potrebbero iniziare in questi giorni, già nel fine settimana. CBS riferisce che l'attacco sarà condotto insieme a Israele, che si starebbe coordinando con gli Stati Uniti per quella che sarebbe la prima azione congiunta da quando è iniziata la guerra. Nel mirino le infrastrutture energetiche iraniane, le centrali e le raffinerie. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è ancora arrivata nessuna conferma. È arrivata invece immediatamente la risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. Nel frattempo una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto di Hormuz. Non sono segnalate vittime.
3: Almeno 9 morti e 27 feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettatori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
2: Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, rende noto il presidente della federazione Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento.
3: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso, e 22 famiglie evacuate il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento, le ultime dopo le 6 di questa mattina, meno intense. Danneggiati diversi edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile, mentre è ripresa la circolazione ferroviaria dopo un'interruzione durata alcune ore.
2: Nelle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio del rione Pistunina a Messina. Il fatto è avvenuto giovedì e prosegue la ricerca di altre 4 persone che si trovavano nel palazzo. La procura di Messina ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per disastro colposo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno escluso l'ipotesi di un'esplosione per una fuga di gas.
3: E in chiusura uno sguardo al meteo. Oggi sono 19 le città indicate con bollino rosso durante questa quarta ondata di calore. Per tutto il fine settimana sono previste temperature estreme in tutta la penisola. Oggi 41 gradi a Terni e 40 gradi di massima a Ferrara, Mantova, Modena e Parma.
2: Le 7.34, per ora è tutto. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 366 tra Valdarno e Monte San Savino. In direzione Bologna, rallentamenti per una perdita di carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte, in orario 22.06, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Ceuta, la maggior parte dei migranti è tornata in Marocco. Il premier Sanchez nel mirino della destra spagnola ed europea. Intanto l'Italia ha chiuso Schengen. La Commissione europea fatica a far andare tutti d'accordo. E anche Donald Trump commenta i fatti di Ceuta. Sembra un'invasione ed è quello che succederà a noi se i repubblicani non vincono, ha detto. Iran, Donald Trump è impantanato, continuano le tensioni su Hormuz, colpita una petroliera. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente USA sarebbe pronto ad attaccare. Infantino ci ripensa, dopo le proteste dell'UEFA, il presidente della FIFA ritira il piano di parziale privatizzazione dei mondiali di calcio. Il progetto prevedeva il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump. Sciame sismico ai Campi Flegrei, ieri sera una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, ma ci sono 21 feriti, di cui 2 gravi, una ventina le famiglie evacuate. Le 8:31 minuti, buongiorno dalla redazione di Popolare Network, le notizie. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta sono tornati in Marocco. Il numero delle persone morte nel tentativo di raggiungere la città a nuoto è fermo a 57. Ieri sera centinaia di manifestanti anti-immigrazione sono scesi in piazza davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid e al consolato marocchino di Barcellona per protestare contro la crisi migratoria di Ceuta. Nel mirino il presidente Pedro Sanchez, insultato dai manifestanti e sotto attacco dall'opposizione. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
1: La crisi dei migranti ha dato un'opportunità alla destra spagnola per attaccare il premier socialista e la sua politica di apertura sull'immigrazione. Per il Partito Popolare, l'estrema destra di Vox, la sanatoria voluta da Sanchez avrebbe provocato un effetto valanga. È vero invece che la sentenza della giustizia spagnola che proibisce i respingimenti via mare potrebbe aver ingannato molti emigranti a tentare il salto. Ma a fallire è stata anche l'intelligence spagnola, che non è stata in grado di cogliere i segnali di quello che stava succedendo, tanto più che il governo di Sanchez aveva già dovuto affrontare un episodio simile nel 2021, quando 10.000 migranti arrivarono in 24 ore a Ceuta. E il problema è anche politico. Ceuta è una città multirazziale con il 40% della popolazione di origine araba. Il ripetersi di crisi come queste rischia di far saltare la convivenza. La stampa spagnola questiona poi la gestione dei rapporti con il Marocco. Sanchez non è riuscita a stabilire una relazione fluida con il re Mohammed VI, nonostante le concessioni politiche. Sanchez ha evitato di attribuire responsabilità al Marocco, al contrario ha elogiato l'aiuto delle autorità marocchine nel ristabilimento dell'ordine. Ma ora che emergono sempre più testimonianze dei migranti sulla complicità delle autorità marocchine, appare chiaro che la strategia di accontentare il Marocco in cambio di trasformarlo nel guardiano delle frontiere spagnole ha fallito del tutto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Non è ancora chiaro che cosa abbia spinto così tante persone a partire in contemporanea, ma come avete sentito, diversi migranti hanno riferito al confine di essere stati incoraggiati ad attraversare appunto il confine dalle autorità marocchine. Secondo il New York Times, il Marocco potrebbe essere rimasto contrariato dai recenti tentativi della Spagna di rafforzare i legami con l'Algeria. Sanchez la scorsa settimana ha firmato intese con Algeri per aumentare le importazioni di gas in Spagna. Intanto ieri l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. L'Unione Europea ha cercato di correre ai ripari chiedendo a Roma di spiegare in che modo la crisi di Ceuta possa impattare sulla sicurezza nazionale. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
2: Il primo vero test del nuovo patto UE sulla migrazione e l'asilo si rivela l'ennesimo punto di rottura tra le forze politiche europee, che di fronte all'emergenza a Ceuta stanno dimostrando che oltre ai grandi proclami non è mai stata raggiunta l'unità nella gestione operativa della migrazione. Perché l'Italia ha deciso di ricorrere alla soluzione estrema e reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo di fatto la libera circolazione nello spazio Schengen. E questo approccio rivela che ormai la narrativa di destra sulla migrazione è imperante, nonostante la Commissione europea provi a mettere ordine offrendo supporto a Madrid e ricordando che i controlli di confine nell'exclave spagnola in Marocco sono già previsti e non ci sono movimenti di persone verso l'Europa continentale. Ma i governi sono divisi e anche i paesi nordici, a prescindere dal colore politico, seguono il governo Meloni, addirittura chiedendo di sospendere la Spagna da Schengen, cosa non possibile secondo il trattato. Di fatto si va nella direzione di colpevolizzare il governo Sanchez per l'intera emergenza, con i partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra di tutta Europa che senza distinzione dettano l'agenda. La linea è quella di attaccare le politiche dei socialisti spagnoli di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, non legate in alcun modo alla crisi a Ceuta, sostenendo che incoraggino un'invasione ai confini europei. Che però esista un nuovo quadro di norme europee appena entrato in vigore per gestire le crisi migratorie non fa il gioco delle destre e quindi rimane del tutto fuori dal dibattito politico. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: E commenti sui fatti di Ceuta sono arrivati anche da oltreoceano. Donald Trump ha detto che quella in Spagna è una catastrofe e che sembra un'invasione. Il servizio di Michele Migone.
3: Le immagini di Ceuta monopolizzano i media statunitensi e Donald Trump le sfrutta sia in vista delle elezioni di medio termine sia per assestare un colpo alla Spagna di Sanchez. Da 3 anni saremo così se vincono i democratici, ha detto in un'intervista a Fox News, dopo aver vinto le elezioni presidenziali, soprattutto sull'immigrazione, dopo aver creato un apparato paramilitare per catturare ed espellere quanti più stranieri sia possibile. Trump ritiene che la paura dell'alieno sia ancora la carta vincente da giocare, il motivo per cui la sua base può mobilitarsi nelle elezioni di medio termine contro gli immigrati e i nuovi comunisti, come lui definisce democratici, alla Zoran Mamdani. Sull'altra sponda dell'Atlantico, in Europa, il simbolo di tutto questo è lo spagnolo Pedro Sanchez. I rapporti tra Madrid e Washington non sono certo buoni, vedi gli scontri sull'utilizzo delle basi militari per l'Iran, ma al di là di questo la guerra è ideologica. L'amministrazione Trump si impegnerà affinché nelle prossime elezioni politiche spagnole del 2027 la coalizione di sinistra venga battuta. Il Dipartimento di Stato, che ha subito diramato una nota in cui ha accusato il governo Sanchez per Ceuta, da tempo ha aperto un ufficio che si occupa dei rapporti con i partiti estrema destra europei, una sezione che ha a disposizione anche un budget per finanziare gli istituti di ricerca vicini a questi partiti. Attraverso la Conservative Political Action Conference, il network conservatore statunitense, a tempo sono attivi i legami tra Vox e il trumpismo. Membri delle Heritage Foundation, il think tank che ha elaborato il progetto 2025, l'agenda politica reazionaria di Trump, hanno incontrato esponenti di Vox e del Partito Popolare. La Spagna, insomma, è per Trump un terreno di conquista.
0: E intanto Donald Trump deve occuparsi anche della guerra contro l'Iran, al momento in stallo. Continuano le tensioni sullo stretto di Hormuz, dove nelle ultime 20 ore una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a 20 chilometri dall'Oman. Il servizio di Farian Sabahi.
4: Il presidente americano Donald Trump ha ottenuto un successo diplomatico in Medio Oriente grazie a un accordo che prevede il disarmo dei militanti di Hamas, ma resta impantanato nel conflitto con l'Iran alla ricerca di una strategia d'uscita. Dopo 5 mesi di guerra, il margine di manovra di Trump appare estremamente ridotto. Li colpiremo duramente perché è il nostro turno di colpirli, ha dichiarato mercoledì Trump in risposta agli attacchi iraniani alle basi americane in Giordania. Per ora Trump non è riuscito a costringere l'Iran alla resa, le bombe non sono state sufficienti. Intanto il conflitto si estende dall'Iraq all'Arabia Saudita, allo Yemen e persino all'Egitto. Ieri il presidente americano ha riunito i membri del gabinetto presso la residenza presidenziale di Camp David, senza però fornire indicazioni su un possibile cambio di strategia. A inizio settimana NBC News aveva riferito che Trump ha dato sfogo alla rabbia durante una recente riunione alla Casa Bianca, mostrandosi esasperato per le limitate opzioni a sua disposizione per porre fine alla guerra. Le cose non sono andate secondo i piani di Trump. E ora il presidente è in difficoltà nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è al 32%, ai minimi. 6 elettori su 10 sono contrari alla guerra contro l'Iran e la maggioranza degli americani, il 55%, ritiene che l'operazione militare durerà un anno o forse più. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Da alcune indiscrezioni della stampa statunitense è emerso che Donald Trump potrebbe essere pronto a un nuovo attacco contro l'Iran già nei prossimi giorni. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è arrivata alcuna conferma, mentre è arrivata immediatamente una risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. E rimangono ancora molti nodi irrisolti sull'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta ad abbandonare le armi, ma solo a patto che Israele si ritiri dalla striscia. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
5: Cominciamo con ricordare che ogni annuncio di Donald Trump comunque è soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni israeliane.
0: Sono almeno 9 i morti e 28 i feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, lo rende noto il presidente della federazione Gianni Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento. Proseguirà ad oltranza il presidio di fronte a Spintime, l'occupazione a scopo abitativo di Roma, i cui abitanti, dopo un principio di incendio, si sono ritrovati in strada. Per le centinaia di persone che da anni abitavano a Spintime, si mobilita anche il Campidoglio. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
6: Sono passate più di 48 ore dall'incendio che si è sviluppato all'interno di Spintime Labs in via Santa Croce in Gerusalemme, e da quel momento la scena davanti al palazzo è rimasta pressoché immutata. Decine e decine di uomini, donne e bambini accampati per strada e sul marciapiede, una troppo breve fila di WC chimici e tutto intorno brandine per riposare, distributori di acqua e cibo, un'attesa snervante resa ancora più insopportabile da 40 gradi di temperatura. In questo clima di forte preoccupazione sociale, il sindaco Roberto Gualtieri e il Campidoglio hanno deciso di accelerare la strada già intrapresa per arrivare all'acquisto dell'immobile di proprietà di un fondo immobiliare, una soluzione gridata a gran voce da tutti, dai 400 abitanti dello stabile, ma anche da tutte le realtà politiche e sociali che difendono lo Spintime come esperienza unica per integrazione e valore sociale. Una soluzione però non di semplice e breve attuazione. La destra continua ad attaccare parlando di un regalo a chi ha occupato lo stabile senza pagare. Il Comune di Roma deve trovare la quadratura economica e legale per l'acquisto e la destinazione d'uso del palazzo. Ma intanto l'urgenza più grande è quella di scongiurare che decine e decine di persone restino per strada senza casa di fronte allo Spintime Lab, che in loro assenza tornerebbe ad essere uno dei tanti palazzi fantasma in abbandono.
0: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso, e 22 famiglie evacuate il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento. Sono stati danneggiati molti edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile. E saranno martedì mattina in Sant'Ambrogio i funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni. Per il giorno delle esequie il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino, oltre a disporre che la bandiera civica sia esposta a mezz'asta. Sentiamo il ricordo di Roberto Bertoglio, storico capo degli Ultras della Fossa dei Leoni.
7: Noi lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio della che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati casciavite. Lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo. credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan, è stata l'ultima squadra di giocatori umani. Poi siamo passati ai super divi, più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. Cioè il tifoso proprio si vedeva in lui, lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
0: È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, curata da Virginia Platini e Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 10.30, buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma per un incidente adesso risolto, al chilometro 366 si segnalano 5 km di coda in diminuzione tra Valdarno e Monte San Savino. In direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Certo, con la selezione musicale di Radio 3 Network.
1: Questa mattina insieme a voi.
2: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Roma, rallentamenti tra Valdarno e Valdichiana. In direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud e per una perdita di carico tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili in direzione mare, rallentamenti per il traffico intenso tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni in A11, lunedì notte in orario 22.06 sarà chiuso lo svincolo di Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene sia da Firenze che da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. La tua mattina,
1: la la la la. Radio 3 Network.

0: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti tra Valdichiana e Chiusi. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio, in direzione Rosignano. In A11 rallentamenti tra Chesino Zanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla A15 rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma a causa di lavori. Infine sulla FPL in direzione Mare rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

0: Buongiorno, sono le 10.30, le notizie di Popolare Network.
1: La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta è tornata in Marocco. Il numero delle persone morte nel tentativo di raggiungere la città nuoto è fermo a 67. Il centro di permanenza temporanea della città è al completo e 500 persone sono in attesa di essere accolte. Il Ministero dell'Interno ha fatto sapere che la notte a Ceuta è passata tranquillamente. Questa mattina il Ministero ha iniziato l'installazione di barriere galleggianti di contenimento che dovrebbero servire a ostacolare l'arrivo delle persone a nuoto. Intanto l'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna.
0: L'Iran ha vinto la guerra con gli USA e Israele, ma dobbiamo consolidare questa vittoria, a dirlo il presidente del Parlamento iraniano e negoziatore con gli Stati Uniti, Ghalibaf. Intanto un alto funzionario della sicurezza iraniana dichiara di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. Si riferisce alle indiscrezioni diffuse dalla stampa statunitense, secondo le quali Donald Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran in un attacco congiunto con Israele. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono. Il continuo bellicismo degli Stati Uniti verso l'Iran provocherà un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz, è l'avviso di Teheran.
1: Mosca rivendica l'attacco su Kiev della scorsa notte. Sono almeno 9 i morti, 28 i feriti. Danneggiati anche edifici residenziali. Il premier ucraino Volodymyr Zelensky dice: abbiamo abbattuto solo un missile, non abbiamo intercettori per i sistemi Patriot. Ieri il presidente degli Stati Uniti Trump ha frenato sulla possibilità di concedere a Kiev le licenze per produrre proprio i Patriot. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto Trump.
0: La proposta di privatizzazione dei mondiali di calcio non verrà portata avanti. Lo rende noto il presidente della federazione Gianni Infantino della FIFA dopo le proteste della UEFA e delle organizzazioni calcistiche di Asia, America Centrale e America del Nord. Il piano prevedeva la vendita di una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo a investitori privati. In prima fila una società legata al fratello minore di Jared Kushner, il genero di Donald Trump.
1: Prosegue ancora lo sciame sismico ai Campi Flegrei, iniziato con una scossa di magnitudo 4.7 ieri sera, la più forte degli ultimi 40 anni. Non ci sono vittime, ma 21 persone sono rimaste ferite, due delle quali sono ricoverate in codice rosso, una ventina gli sfollati.
0: Un musicista di 55 anni è morto in una stanza di albergo del centro di Perugia. La compagna è in gravi condizioni. Si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio. I carabinieri stanno indagando sull'ipotesi di un incidente. La camera dove dormivano i due si trova non lontana da un locale con la caldaia. Gli accertamenti mirano a capire se la fuga di gas possa aver avuto origine proprio da lì.
1: Ancora rincari sul carburante, il taglio delle accise in vigore fino ad agosto non è riuscito ad arginare l'aumento dei costi. Nonostante l'intervento deciso dal Consiglio dei Ministri, infatti, prevedesse un taglio di 17 centesimi al litro sul diesel, lo sconto per i consumatori non è mai nemmeno arrivato a 12 centesimi al litro. Il prezzo medio del gasolio rimane superiore ai 2 euro al litro.
0: E in chiusura uno sguardo al meteo. Oggi sono 19 le città indicate con bollino rosso durante questa quarta ondata di calore. Per tutto il fine settimana sono previste temperature estreme in tutta la penisola. Oggi 41 gradi a Terni, 40 gradi di massima a Ferrara, Mantova, Modena e Parma. Le 10.34 minuti è tutto per ora. Vi ricordo il giornale radio di Popolare Network alle 13. E buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Network. Camina, ciuccio, camina!

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: grandma's coat.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico la Quercia e Aglio e code a tratti in A1 tra Firenze Sud e Incisareggello. In A11 code a tratti tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12 code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in entrambe le direzioni. 3 km di coda per incidente al chilometro 106 e 900 tra Carrara e Sarzana verso Genova. Sempre verso Genova code a tratti tra l'allacciamento con la statale 1 Aurelia e la barriera di Rosignano. Code alla barriera di Rosignano in direzione sud. In A15 un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Rallentamenti tra Aulla e l'allacciamento con la 12 verso La Spezia. In Fipili in direzione mare 3 km di coda per incidente al chilometro 39 tra San Miniato e Montopoli Valdarno e rallentamenti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Sulla statale 223 di Paganico rallentamenti per incidente tra San Rocco a Pigli e San Lorenzo a Merse in entrambe le direzioni. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Never have nothing good.

0: Giornata. Pedro Sanchez, lo stop di Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, il presidente spagnolo scrive all'Unione Europea. Lo fa anche l'Italia, ma per rafforzare le frontiere esterne. Missili e droni russi sull'Ucraina, 9 morti a Kiev, almeno 30 i feriti. Il presidente Zelensky, non abbiamo potuto intercettare gli attacchi, ci servono missili per i sistemi Patriot, ma Trump frena. La UEFA attacca ancora Infantino, ha perso la nostra fiducia, il calcio non è in vendita. Nella notte il presidente della FIFA ha annunciato un dietrofront sul piano di privatizzazione di parte della Coppa del Mondo, osteggiato dagli europei. Bologna, domani le commemorazioni a 40 anni dalla strage della stazione. A 46 anni, scusatemi, dalla strage della stazione. Il sindaco Lepore ai microfoni di Radio Popolare. C'è una sentenza che indica i mandanti. Buongiorno, le 13 e un minuto, le notizie di Popolare Network. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta è tornata in Marocco. Almeno 67 persone sono morte nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto. Intanto l'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna. La premier Meloni sostiene che sia necessario per tutelare la sicurezza nazionale. Ma il presidente Pedro Sanchez e il ministro degli esteri José Manuel Albares hanno ricordato più volte che non è possibile trasferirsi da Ceuta, che si trova sul continente africano, alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Ceuta è, secondo Frontex, uno dei confini esterni meno permeabili dell'Unione Europea, ha dichiarato Sanchez. Per questo ha chiesto alla presidenza irlandese di convocare una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
1: Pedro Sanchez non ci sta ad essere messo all'angolo dagli alleati europei. Il premier spagnolo ha scritto una lettera urgente alle istituzioni della UE chiedendo un incontro straordinario dei ministri dell'interno dei 27. Denuncia reazioni egoiste, polarizzanti e illegali da parte di alcuni stati membri come l'Italia, che ha sospeso temporaneamente gli accordi Schengen con la Spagna. Sanchez sottolinea che in sole 48 ore il governo spagnolo ha ripristinato il controllo della frontiera Ceuta. Il premier spagnolo ha poi criticato l'assenza di sostegno europeo, ricordando che la Spagna ha sempre mostrato solidarietà in crisi simili come quella a Lampedusa o in Europa orientale. Intanto si delinea sempre di più l'intreccio geopolitico che starebbe dietro alla crisi dei migranti e che va ben oltre i rapporti difficili tra Spagna e Marocco, che rivendica la sovranità su Ceuta. Sullo sfondo ci sarebbero anche gli USA e Israele, alleati di Rabat, che anche secondo la stampa spagnola potrebbero aver favorito una crisi che indebolisce il governo di Sanchez, il premier europeo più critico contro le operazioni militari in Iran e a Gaza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Nel frattempo il governo italiano ha promosso insieme alla Danimarca un'altra lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea, tra cui non appaiono Francia e Spagna. Questa lettera chiede un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne, contrastare l'immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di esseri umani, rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. Mosca attacca l'Ucraina con 35 missili e 185 droni, almeno 9 le vittime a Kiev, più di 30 i feriti. Danneggiati anche palazzi residenziali e una scuola. Il premier Zelensky, siamo riusciti ad abbattere solo un missile, non abbiamo gli intercettori per i sistemi di difesa Patriot. Il servizio di Sabato Angeri.
2: La nuova strategia di attacchi combinati russi continua a mietere vittime tra i civili ucraini, questa volta sono 9, ma soprattutto a creare danni ingenti alle infrastrutture ucraine che non riescono a fermare questi attacchi. Zelensky stesso l'ha annunciato dei 27 missili balistici che hanno colpito l'Ucraina, in particolare Kiev, solo uno è stato abbattuto. E questo perché le difese di contraerea ucraine non sono sufficienti per contrastare questi missili. E infatti la questione fondamentale che Zelensky ripete in tutti i consessi internazionali e della quale ieri è tornato a parlare con il vicepresidente USA J.D. Vance è quella delle forniture di Patriot. Contemporaneamente Donald Trump ha rivelato parte del suo colloquio con il presidente ucraino a Washington a inizio settimana, dicendo di non aver ancora deciso effettivamente se fornire o meno la licenza per i Patriot a Kiev, di non avere alcun accordo né sulle modalità né sui tempi e che che invece vorrebbe che sia Zelensky sia Putin fossero disposti a concessioni. Si è tornati insomma a quella che è sempre stata l'impostazione classica di Trump, ovvero entrambi devono rinunciare a qualcosa, anche se secondo l'Atlantic Zelensky avrebbe chiesto a Trump: se non vuoi darci i Patriot subito, almeno concedici di usare Starlink per colpire i lanciatori russi all'interno del territorio russo, cosa che al momento non sarebbe ancora stata decisa.
0: Il continuo bellicismo degli Stati Uniti verso l'Iran provocherà un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e porterà alla chiusura di altri stretti marittimi. A dirlo è stato il segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale iraniano. Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran con bombardamenti massicci. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma Teheran ha già fatto sapere di aver preparato un piano completo per rispondere a quella che viene definita una possibile follia americana. Gli Stati Uniti si stanno rapidamente muovendo verso una guerra regionale totale, una strategia pericolosa mirata ad espandere il dominio sull'intera regione, ha detto il capo del comando centrale delle forze armate iraniane. Il servizio da New York di Davide Mamone. Scusatemi, c'è un problema con questo servizio. Cerchiamo di passare oltre e riproporlo in seguito. Sempre durante la riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta a lasciare le armi ad alcune condizioni. Quello che Donald Trump ha presentato come un successo, però, non sembra essere stato accolto con altrettanto favore da Tel Aviv. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha definito l'accordo inaccettabile. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
3: Cominciamo col ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è comunque soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni israeliane.
0: Ecco, torniamo ora appunto sul tema della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran con il servizio di Davide Mamone.
4: Donald Trump prepara una nuova offensiva contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano ha autorizzato un nuovo ciclo di bombardamenti che potrebbe già partire nel fine settimana. L'obiettivo dichiarato: costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Secondo il Wall Street Journal, sul tavolo ci sarebbe persino una campagna di bombardamenti lunga 2 settimane, un piano che però divide il Pentagono, preoccupato per il rapido esaurimento delle scorte di missili intercettori e per il rischio di trascinare gli Stati Uniti in una guerra ancora più ampia. Durante una riunione di governo a Camp David, Trump ha promesso che gli Stati Uniti colpiranno molto duramente l'Iran, sostenendo che prima o poi il regime non ce la farà più. Parole che segnano un netto cambio di tono rispetto a pochi giorni fa, quando la Casa Bianca parlava in modo ottimistico di negoziati molto amichevoli e aveva sospeso temporaneamente le operazioni militari. La svolta arriva dopo l'attacco iraniano contro le truppe americane in Giordania e la successiva rappresaglia statunitense degli scorsi giorni. Ma quasi 6 mesi dall'inizio del conflitto, nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare concessioni. Washington continua a chiedere la rinuncia al programma nucleare e al controllo dello stretto di Hormuz. Teheran respinge entrambe le richieste. Per Popolare Network, Davide Mamone.
0: La UEFA festeggia la decisione della FIFA di eliminare il progetto di privatizzare parte della Coppa del Mondo di calcio e attacca ancora il presidente Gianni Infantino. Non ha mantenuto le sue promesse, abbiamo perso la fiducia in lui. Il progetto della Federazione Internazionale prevedeva la vendita di alcune quote a investitori privati, in prima linea una società legata alla famiglia Trump. Valerio Moggia è un giornalista sportivo e cura il sito Pallonata in Faccia.
5: Calcio è l'unico posto in cui, l'unico ambito in cui l'Europa è ancora il baricentro del potere dell'economia mondiale. L'Europa, la UEFA, è la confederazione più ricca, la UEFA Champions League è la competizione in assoluto più ricca e seguita al mondo nel calcio, i club più ricchi e potenti sono gli Stati Uniti in Europa, quindi veramente la UEFA ha questo potere e banalmente nessuno vuole mettersi contro l'Europa. Un qualsiasi torneo di calcio internazionale senza le nazionali o i club della UEFA è un torneo che non ha possibilità di avere ritorno economico. E quello che è successo in questi giorni, in queste ore in particolare, ne è la conferma, perché nel momento in cui la UEFA si tira indietro e fa il boicottaggio, si inizia ad avere i primi passi indietro anche all'interno di quelli che erano i grandi alleati di Gianni Infantino, che ha perso praticamente tutti i suoi alleati, ultimo dei quali, in piccola parte almeno, Donald Trump, che ieri a Camp David ha incontrato alcuni giornalisti per un evento che non c'entrava nulla col calcio, ovviamente, e gli hanno chiesto se sapeva di questo progetto di Infantino, e ovviamente lo sapeva, perché l'unico investitore noto è Joshua Kushner, cioè il fratello del genero di Trump, però lui ha risposto no, non ne sapevo niente, e non ha aggiunto altro. Ecco, secondo me questo è un buon modo da parte di Trump per dire io con questa storia non ne voglio sapere niente, questo Infantino non so chi sia.
0: Domani saranno passati 46 anni dal più grave attentato terroristico in Italia dal secondo dopoguerra. Il 2 agosto 1980 alle 10.25 alla stazione centrale di Bologna un ordigno esplose uccidendo 85 persone. Anche quest'anno il Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, presieduto dal sindaco di Bologna, promuove insieme all'Associazione Familiari delle Vittime una giornata di commemorazione e ricordo. Il nostro Alessandro Braga ha intervistato Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Ascoltiamolo.
6: Domani sarà un grande momento di partecipazione. Da 46 anni Bologna si ritrova, migliaia di persone che marciano accanto ai familiari delle vittime, 85 morti, oltre 200 feriti per una bomba alla nostra stazione, e la novità di quest'anno è che c'è una sentenza passata in giudicato che indica i mandanti e le trame oscure, che ora oscure non sono più, sono 1700 pagine di sentenza dove si legge la storia del nostro paese, cioè che la loggia massonica P2 insieme a apparati dello Stato e connivenze politiche, terroristi neri, hanno messo quella bomba alla stazione.
7: Lo slogan scelto per l'anniversario di quest'anno è Bologna 10.25, nessuna coincidenza. Lo dicono, lo hanno ribadito anche i familiari delle vittime. Per quanto accaduto quel giorno c'è ancora chi spinge per altre spiegazioni, invece domani servirà a ribadire ancora verità e giustizia per quello che è stato.
6: Sì, finalmente nel nostro paese abbiamo una sentenza che è passata in giudicato, quindi quello che è scritto nelle sentenze è una certezza sancita dai tribunali che non può essere ribaltata. Nonostante questo c'è ancora chi prova attraverso siti internet, pagine di giornali a raccontare una storia diversa, e per questi familiari delle vittime ci chiedono di stare accanto a loro, perché a loro è costato dolore, sacrifici, aspettare 46 anni nei tribunali della giustizia, non hanno mai chiesto vendetta.
0: Sono state quasi tutte dimesse le persone rimaste ferite ieri dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Rimangono ricoverate in ospedale 5 persone, 2 delle quali in codice rosso. Nessuna vittima, ma si registrano danni agli edifici ed è stato disposto lo stop all'erogazione dell'acqua in alcune zone di Pozzuoli. È stato individuato invece il corpo della terza vittima del crollo di un edificio a Messina avvenuto giovedì pomeriggio. Ancora in corso le operazioni per estrarlo dalle macerie e per cercare altri dispersi. Con la fine dei fondi PNRR, la crescita del PIL al Sud Italia si dimezzerà. È l'avvertimento di Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Per il 2026 invece è prevista la conferma di un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, dello 0,8%. Stefano Prezioso è il vice direttore di Svimez.
8: Il prossimo anno, visto ancora la congiuntura internazionale molto negativa, vede meno il sostegno del PNRR dal lato così della spesa, diciamo, e dovrebbe esserci un calo nel PIL rispetto a quest'anno. Per quanto riguarda poi il futuro, siamo ottimisti. Nel 2027 la spesa di investimenti in costruzione e opere pubbliche e altri tipi di costruzione che ha tenuto sul sud viene di colpo a mancare. All'improvviso a un'economia comunque fragile, i togli questo aiuto crei un vuoto di domanda che non è sostituito da altro. E quindi la produzione va giù. Dal 2028 invece c'è ancora una domanda che non è brillantissima, però inizia a farsi sentire l'offerta, perché diciamo tutta questa spesa in investimenti che c'è stata dovrebbe iniziare a lasciare i propri effetti, cioè dovremmo vedere una crescita della capacità dell'offerta sia del nord che del sud, che dovrebbe tramutarsi in una crescita un pochettino più alta rispetto a quello che sarebbe stata senza PNRR. Per tutta una serie di considerazioni, di calcoli che abbiamo fatto, viene fuori che c'è questo lascito del PNRR che migliora la capacità del sud.
0: Chiudiamo con una notizia appena arrivata in agenzia. Abbiamo parlato prima della richiesta da parte di diversi leader europei, tra cui lo spagnolo Sanchez, di una videoconferenza straordinaria tra ministri dell'interno sul tema dell'immigrazione. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha appena dichiarato di accettare questa proposta per questa videocall straordinaria. E questa era la nostra ultima notizia, sono le 13:16. Questo giornale radio è stato curato da Valeria Schröter e Virginia Platini. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
9: Popolare Network.
10: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, rallentamenti sulla direttissima tra il bivio con la variante di Valico la Quercia e Aglio e code a tratti in A1 tra Firenze Sud e Incisareggello. Sono possibili disagi per fumo dovuto a un incendio tra Chiusi e Valdichiana in entrambe le direzioni. In A11, code a tratti tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. In A12, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in entrambe le direzioni. In A15, 1 chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Infine in Fipile in direzione Mare, code a tratti tra Montopoli Valdarno e la diramazione per Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
12: La meteo. Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: Radio 3 Network.
14: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: again.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso sulla 1 direttissima, rallentamenti tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio verso Roma. Passiamo sulla 12, ancora a causa del traffico intenso, code a tratti tra l'allacciamento con la 15 e Massa in direzione sud. Proprio in A15, a causa di lavori, un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno, e convogli percorrenti le tratte Firenze-Pisa-Livorno e Pisa-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Accolgo con favore la richiesta di una videoconferenza straordinaria per fare il punto su quanto è successo a Ceuta. Così Ursula von der Leyen all'indomani della crisi migratoria che ha colpito l'exclave spagnola dopo l'arrivo di 50.000 migranti dal Marocco. Quasi tutti sono stati già rimpatriati, gran parte su base volontaria, ma ciò non è bastato perché il caso non venisse cavalcato dalle destre europee. Dopo aver sospeso l'accordo Schengen con la Spagna, il governo italiano ha promosso una lettera sottoscritta da altri 21 stati dell'Unione che chiedeva proprio un incontro per un'azione comune sulle frontiere esterne. E intanto a Ceuta la situazione non è ancora tornata alla normalità, lo ha detto il presidente della città autonoma, secondo cui nell'exclave resterebbero ancora diverse migliaia di persone. E aumenta il numero dei morti nella traversata via mare dal Marocco a Ceuta, sarebbero 67 per il paese.
2: Esplosioni sono state udite poco fa nell'ovest dell'Iran, nella città di Jilan el Garb. A riportarlo è l'agenzia di stampa iraniana Fars, che però dà dettagli sull'accaduto. Intanto, secondo indiscrezione della stampa statunitense, Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo il paese con massicci raid. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate di diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a lasciare il Medio Oriente in vista di una possibile nuova escalation della guerra. Teheran ha già detto di aver preparato un piano completo in risposta, minacciando la chiusura da Hormuz anche dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
3: A Gaza nelle ultime 48 ore almeno 7 persone sono state uccise da attacchi dell'esercito israeliano. L'ultimo raid è stato contro un magazzino di materiale medico dell'ospedale di Deir el-Bala nel centro della striscia, che ha provocato anche un incendio su decine di tende nei dintorni. Secondo le autorità locali sono più di 1.200 i Gazawi morti e più di 4.000 quelli rimasti feriti dall'entrata in vigore, almeno sulla carta, del cessate il fuoco con Tel Aviv.
2: Un uomo è stato fermato a Roma perché è sospettato di aver ucciso la compagna lo scorso 13 luglio. Quel giorno una donna di 31 anni è precipitata da una terrazza condominiale di un palazzo di via dell'Archeologia nel quartiere di Tor Berlamonaca. La polizia ha lavorato ispezionando i filmati delle telecamere condominiali in cui si vede la donna salire sul terrazzo insieme al compagno, un 41enne di cittadinanza tunisina, e poi si vede lui allontanarsi con in mano la borsa di lei. Oggi il fermo.
3: È prevista domani mattina la riapertura del porto commerciale di Pozzuoli. Il porto aveva subito alcuni danni dovuti al terremoto che ha colpito i campi flegrei ieri. Stamattina il via libera dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco. Secondo quanto emerso dalle verifiche, avrebbero ceduto alcuni giunti di collegamento tra gli elementi prefabbricati in cemento che costituiscono le banchine attualmente in uso.
2: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche sulla 1 direttissima tra il Bivio con la 1 panoramica e Aglio, sempre verso Roma. Sempre per traffico intenso in A12, code alla barriera di Rosignano in direzione Sud. Sul raccordo Siena Firenze a causa di un incidente, code sul ramo d'allacciamento con la 1 provenendo da entrambe le direzioni. Treni per un inconveniente tecnico, un treno tra le stazioni di Pisa e Livorno. I convogli percorrenti le tratte Firenze Pisa Livorno e Pisa Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: presento, sono l'orsetto Ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon 17:30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: Il governo spagnolo non aveva previsto la crisi di Ceuta, è quanto ha detto un alto funzionario dell'esecutivo di Madrid al quotidiano Il País. Se lo avessimo fatto, 50.000 persone non sarebbero entrate in città come hanno fatto in 24 ore. Tra le critiche al premier Pedro Sanchez di questi giorni ci sono proprio le falle dell'intelligence spagnola sugli arrivi di massa dei migranti nell'exclave dal Marocco. Quasi tutti i migranti sono già stati rimpatriati, gran parte su base volontaria, ma ciò non è bastato perché il caso non venisse cavalcato dalle destre europee. Dopo aver sospeso l'accordo Schengen con la Spagna, il governo italiano ha promosso una lettera, sottoscritta da altri 21 stati dell'Unione, che chiedeva proprio un incontro per un'azione comune sulle frontiere esterne. L'incontro ci sarà martedì.
2: In Colombia almeno 11 persone sono rimaste ferite nell'esplosione di un camion carico di esplosivo davanti a un commissariato. L'attentato è avvenuto nelle

0: prime ore del mattino, dunque poco fa, vicino a case e negozi. Il terrorismo non intimorirà la Colombia, ha dichiarato il presidente di destra della Espriella, che si è insediato solo 6 giorni fa. La campagna elettorale dell'Espriella ha giurato che avrebbe intensificato la lotta contro i guerriglieri e le gang di narcotrafficanti. Aveva annunciato l'intenzione di porre fine ai negoziati di pace avviati con diverse organizzazioni armate dall'ex presidente Gustavo Petro.
1: Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Mohammad Rezaev, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense sul nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente. Questo in vista di una nuova escalation. Sempre Teheran oggi ha detto di aver preparato una risposta, minacciando di nuovo la chiusura dopo Hormuz dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
0: Stanziamento immediato di 1 milione di euro per anticipare il contributo a chi ha dovuto lasciare l'abitazione per una nuova sistemazione è una delle misure che la giunta regionale della Campania adotterà per l'emergenza dei campi flegrei. Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto di Pozzuoli e restituire al più presto piena funzionalità, ha detto il presidente della Campania Fico. In precedenza era stato annunciato che il porto di Pozzuoli sarebbe stato riaperto domani mattina.
1: Il celebre alpinista nepalese Nirmal Purja, anche noto come NIMS, è morto dopo che una valanga ha travolto la spedizione a cui stava partecipando sull'Himalaya. Purja, 43 anni, era tra i 10 alpinisti dispersi giovedì e oggi dichiarati tutti morti dopo essersi trovati sulla Broad Peak, alta 8.047 metri nel nord del Pakistan al momento della valanga. Purja era un ex soldato dell'esercito britannico, aveva battuto vari record di resistenza e era diventato celebre per aver scalato nel 2019 tutte le 14 vette del mondo che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi.
0: Dalla UEFA arriva la conferma della sfiducia nei confronti della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, e del suo presidente Infantino dopo il suo piano per privatizzare i mondiali di calcio. Nei prossimi giorni e settimane la UEFA intende lavorare con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come ci sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. È un passaggio della nota della UEFA contro Infantino. 17:34 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di Camucia-Cortone, convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, da lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Treni a causa di un ostacolo sulla linea tra Rapolano e Rigomagno, i convogli percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, da lunedì 3 agosto sono in programma gli interventi preliminari che porteranno entro la fine del mese alla riorganizzazione della viabilità in via Mannelli e nelle strade limitrofe. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember. Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember.

i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

0: Scratch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Scratch the Night. Let's groove.
1: Ciao, sono Vibe e questo è Scratch the Night.

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Stretch the Night. Io sono Vibe e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre alle 22, sempre qui su Radio 3 Network.
1: Stretch the Night, il radio show discheggiante che ti accompagna ogni sabato notte. Una selezione di musica house, disco ed elettronica a cura di Vibe. Stretch the Night.
2: Va ora in onda Boris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali.
3: Buonasera e ben sintonizzati su Radio 3 Network, io sono Graziano Borri e questa è Boris in the Air. Oggi, 1 agosto 2026, si conclude la seconda edizione di questo appuntamento con la Funky Disco Town. Per l'occasione vorrei iniziare in un modo molto speciale, ascoltando insieme il nuovo remix di un grande artista e soprattutto un grande amico, Alessandro Cardosi. Già l'anno scorso

scorso era uscito un suo remix di un suo brano, Music Fly, tra l'altro stampato in vinile Disco Mix, che ha riscontrato notevole successo. Quest'anno si ripropone con un remix di tutto rispetto, un brano dei Titanic che si chiama Macumba, rivisto e riarrangiato da Alessandro Del Fabbro, il mitico DJ Gomma. Per chi non lo sapesse, Alessandro Cardosi e Alessandro Del Fabbro sono i due ballerini storici del grande maestro Riccardo Cioni. Vi ricordo naturalmente che questa sera alla Fortezza Nuova a Livorno ci sarà il sesto memorial per Riccardo Cioni, per ricordare il mitico DJ Full Time e tutto quello che ci ha trasmesso in tutti gli anni della sua meravigliosa carriera. L'evento sarà presentato da Roberto Nofri e Gloria Zanin. Non potete mancare. E adesso scateniamoci con Alex Cardo in Macumba. Una buona estate a tutti, piena di emozioni e musica, sempre e naturalmente su Radio 3 Network.

state of the country, where sun killed hopes.

0: Ebbene amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Borris in the Air. Un saluto da Graziano Borri e un buon fine settimana pieno di emozioni.
1: Borris in the Air, la funky disco town di Radio 3 Network, selezionata e mixata da Graziano Borri, solo con dischi originali. Ogni sabato alle 22:30.
2: Radio 3 Network.